0: cresce, guarda gli uomini, il pane rotta da sua cama è un sacrificio.
1: Boa tarde! Quem tá solteiro aí hoje?
2: Solteiro sim, sozinho nunca.